Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione

Nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Gli amici di sempre

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Benvenuti a tutti, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo giorno, per questo venerdì. Questa è la settimana della Best Of dedicata appunto al meglio di The Meg. Oggi abbiamo deciso di riprendere la puntata di venerdì 22 maggio.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: C'è uno studio, amici di The Mag, che ribalta una convinzione che si è diffusa per anni e anni, no? I 30 anni. Quanto è importante per una persona raggiungere i 30 anni? Assolutamente un grande traguardo, no? Però non importa chi è che siamo, cos'è che abbiamo fatto ai 30 anni, perché è un punto di partenza, non solo come realizzazione di una persona in ambito lavorativo, familiare, ma anche per la forma fisica. Non è qualcosa che perdiamo appena arriviamo ai 30 anni, anzi abbiamo il picco delle nostre energie, forze, resistenza. Tra i 30 e i 35 anni abbiamo proprio il massimo. Il dato più interessante è anche un altro: quel picco arriva ad un livello mai avuto. E chi ha fatto un po' di attività fisica per gli anni precedenti se lo porta dietro per decenni, no? Dopo che continua a farlo dai 30 anni in poi, è come se noi avessimo una riserva, un capitale fisico che proteggiamo nel tempo da declini, malattie. Al contrario, chi parte da livelli più bassi, ecco, difficilmente in questo caso riesce a colmare il divario, e allora cambia tutto, perché non si tratta più solo di allenarsi per stare bene, ma è proprio un investimento sul proprio futuro, sul proprio corpo. Tra 10, 20, 30 anni abbiamo una visione, no? di quello che saremo noi, una visione a lungo termine, quasi finanziaria, solo che al posto dei soldi c'è energia. Ecco, non è mai troppo tardi per iniziare, questo lo sappiamo, ma prima inizi, più vantaggi hai col tempo.

Siamo al 14 di agosto, anche oggi come sempre l'appuntamento è con il nostro oroscopo, vediamo segno per segno che cosa ci accadrà di bello oggi. Ariete, riflettete su una preoccupazione di carattere personale. Toro, potrete sperimentare il fatto che la fortuna si sia ricordata di voi. Gemelli, accettate un invito sia pure con qualche perplessità, mentre possiamo dire al Cancro che difficilmente si riusciranno a rimettere le cose proprio come speravate. Leone, trascorrerete una giornata serena con le persone care, mentre Vergine, oggi Mercurio entrerà nel vostro segno, quindi ci sono vivaci incontri a livello

0: conflitto sociale. Diciamo agli amici della Bilancia di studiare per oggi un programma calmo e variato. Scorpione, avrete un notevole sostegno da parte degli astri, quindi buono a sapersi per qualsiasi vostra attività. Sagittario, chiarite immediatamente un piccolo malinteso. Capricorno, tensioni in campo sentimentale, quindi molta prudenza e molta cautela. Acquario, un contrattempo vi impedirà di passare la giornata come volete, mentre Pesci, scegliete con cura le persone da frequentare. Per oggi, per il 14 di agosto, è tutto con l'oroscopo. Si torna domani come sempre. Buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: di The Mac.
1: C'è una notizia che parla di sostegno reale, quotidiano, riguarda le famiglie che spesso affrontano un bel po' di difficoltà silenziose. È stato approvato un fondo per andare a rimborsare le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, privi di autonomia, ed è un intervento che punta a garantire il diritto allo studio senza che gli spostamenti diventino un ostacolo. Questi rimborsi copriranno diverse soluzioni, quindi mezzi privati, taxi, servizi dedicati o trasporto pubblico, con contributi calcolati che vanno effettivamente a dare un aiuto concreto alle famiglie che ogni giorno devono organizzare un po' di cose, spostamenti complessi, spesso costosi, per garantire ai propri figli una vita scolastica normale. Ecco, dietro questa misura c'è un messaggio chiaro: inclusione, che non deve essere solo una parola, ma passa anche da queste scelte pratiche.
2: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere lavica in atmosfera. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare all'aeroporto Fontanarossa. 8 anni fa, alla vigilia di Ferragosto, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 43 le vittime, commemorazioni nel capoluogo ligure. Mentre il 16 luglio scorso è arrivata la sentenza di primo grado del tribunale che ha condannato 32 persone per la tragedia. Tra i reati contestati, crollo colposo, omicidio colposo e omicidio stradale. È stato di fermo un ragazzo di 17 anni che ha confessato l'omicidio del 18enne, ucciso a coltellate nella notte tra mercoledì e giovedì a Trani, durante una rissa tra gruppi di giovani. A quanto s'apprende, la vittima sarebbe stata colpita con 2-3 fendenti. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentali legati a una ragazza contesa. Nigel Farage ha battuto il candidato satirico Count Beanface, noto per indossare un bidone della spazzatura, riconquistando il seggio in Parlamento, da cui si era dimesso un mese fa per indire le elezioni supplettive. Il leader del partito anti-immigrazione punta a rafforzare la propria posizione di fronte alle accuse di irregolarità finanziarie. Un isolamento economico come il mondo non ha mai visto. Così il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha minacciato l'Iran annunciando nuove misure per la prossima settimana, oltre al blocco dello stretto di Hormuz. E il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta di Washington nel conflitto è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, collocando al secondo posto l'obiettivo di impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Voltiamo pagina allo sport. Agli europei di atletica Birmingham, Daria Derkac conquista l'oro nel triplo con il record personale di 14,60. È il terzo titolo per l'Italia nella rassegna continentale, dopo quelli di Leonardo Fabbri e Nadia Batocletti. Nel nuoto agli europei di Parigi, Sara Curtis è campionessa europea nei 50 d'orso. La 19enne azzurra migliora ancora il record del mondo, già stabilito in semifinale, portandolo a 26,56. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

closed. Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Se vi chiedessi, amici di The Meg, a tutti voi, di raccontarmi un ricordo vivido vissuto un bel po' di anni fa, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, probabilmente la maggior parte di voi non mi racconterebbe l'aver ricevuto un determinato regalo, ma mi racconterebbe un ricordo di un'estate, di un odore, di una risata. Ecco, questo non è un caso, c'è proprio uno studio dietro, su oltre 2500 adulti, che hanno confermato che i ricordi più forti tra i 5 e i 10 anni non arrivano tanto da compleanni o natali, ma da vacanze, in famiglia, perché ci sono tre fattori: novità, intensità emotiva e tempo condiviso. Quando questi tre elementi si combinano insieme, il nostro cervello praticamente registra tutto con una profondità diversa, e proprio in quella fascia d'età, no, è particolarmente sensibile, come avere una finestra aperta sulla memoria. Basta una settimana vissuta diversa dal solito per lasciare un segno permanente, e allora quelle immagini restano restano impresse dentro di noi. Che ne so, il primo bagno al mare, una passeggiata, la mamma che ha messo la crema solare per la prima volta, un viaggio improvviso. Sono dettagli piccoli ma molto potenti nella nostra mente. Forse questo è il punto: non sono gli oggetti a costruire i ricordi, ma sono proprio le esperienze, quelle che anni dopo tornano senza essere chiamate in causa, restano lì intatte.

0: It's Snap.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento anche per questo venerdì. Abbiamo ritrovato la puntata di venerdì 22 maggio, appunto questa è la settimana dedicata al meglio di The Mag, al nostro best of. Appuntamento a domani, sempre solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Un buongiorno dalla redazione della Voce di Rovigo. È ancora allarme siccità in Veneto, con il rischio di una crisi agricola peggiore di quella del 2022. Nel solo Polesine, secondo CIA Rovigo, le perdite sono già stimate tra i 20 e i 30 milioni di euro. Perso metà del mais non irriguo, il 35% della soia e circa un quinto di sorgo e girasole. In difficoltà anche gli ortaggi, con cali fino al 25% per i fagiolini. Il caldo e la scarsità d'acqua stanno aumentando i costi di irrigazione, mettendo sotto pressione anche gli allevamenti per la minore disponibilità di foraggio. Coldiretti stima che in Italia i danni legati agli eventi climatici abbiano già superato i 3 miliardi di euro. Le organizzazioni agricole chiedono ora di superare la logica dell'emergenza. Servono nuove infrastrutture, manutenzione delle reti e soprattutto un piano nazionale di invasi per accumulare e distribuire meglio l'acqua. Nel bacino del Po, l'agricoltura è sempre più esposta agli effetti della crisi climatica. È stata posta sotto sequestro la casa di Mar di Mago, dove martedì mattina sono stati trovati senza vita Arrigo Greggio e la moglie Lina, entrambi di 95 anni e molto conosciuti nella frazione. A dare l'allarme è stata la badante al suo arrivo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti polizia e SUEM 118. I due anziani erano a letto e, secondo i primi accertamenti, sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Gli investigatori hanno lavorato fino a sera eseguendo tutti i rilievi necessari. Al momento non emergono elementi che facciano pensare all'intervento di terze persone. Sarà la procura a disporre ulteriori accertamenti per chiarire cause e tempi delle due morti. Restano quindi da attendere anche i funerali, per i quali servirà il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Intanto la comunità si stringe attorno ai familiari. Nella notte tra martedì e mercoledì ad Adria, ignoti hanno tentato di introdursi in un'abitazione nella zona tra via Papa Giovanni XXIII e via Badini. Almeno due ladri hanno tagliato la catena del cancello di un'officina, aperto un varco nella recinzione e distrutto una telecamera, provocando anche un blackout. Poi hanno rimosso i sensori dell'allarme e forzato uno scuro della cucina. Ma l'allarme è scattato e li ha costretti alla fuga prima che riuscissero ad entrare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'episodio aumenta la preoccupazione nella zona. Appena 3 settimane fa, a circa 200 metri di distanza, era stato registrato un altro furto con modalità simili. A Barbona, nel Padovano, è stato catturato un lucertolone messicano velenoso avvistato per settimane lungo l'Adige. L'animale, un esemplare di Eloderma horridum lungo circa 80 centimetri, era stato segnalato per la prima volta a fine giugno, suscitando l'attenzione del comune e delle autorità, ma senza alimentare allarmismi. La svolta è arrivata martedì sera. La cagnolina Stella ha iniziato ad abbaiare insistentemente nell'aia di un'azienda. Il proprietario ha individuato il rettile e nascosto sotto alcune assi, ha avvertito il sindaco. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri forestali e un veterinario specializzato, che alle 21 ha catturato l'animale e lo ha messo in sicurezza. È stato arrestato a Rimini Gianfranco Sedda, 86 anni, pregiudicato sardo, accusato di appartenere alla nuova mala del Brenta. L'uomo era evaso il 4 agosto da una casa di riposo della provincia di Rovigo, dove si trovava agli arresti domiciliari, e aveva raggiunto la Bulgaria in autobus. La polizia di frontiera lo ha intercettato la sera del 10 agosto al rientro in Italia, appena sbarcato da un volo proveniente da Sofia. Sedda è indagato dalla procura di Venezia per traffico internazionale di eroina tra Italia e Bulgaria. Nel 2022 era stato condannato a 8 anni per una violenta rapina in villa Pordenone. Si tratta della sua seconda evasione. Era già fuggito nel 2023. Ora, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato nuovamente posto in regime di detenzione.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

venerdì, come canterebbe insomma il mio amico Luciano Ligabue. Tra le altre cose ne approfitto, questo è un assist, ne approfitto per ricordarvi che sarà Jesolo il 12 settembre, comunque venerdì 14 di agosto, ecco, dicevamo venerdì e non rompe, ecco, avete già capito, insomma, comunque vigilia di Ferragosto, a maggior ragione cerchiamo oggi tutti quanti di rompere un po' di meno, di goderci questa vigilia, che siate in vacanza, in relax, che stiate lavorando, anzi ne approfitto, un abbraccio anche a proprio tutti coloro che in questo momento, così come magari spesso accade in momenti di festa, di gioia, sono al lavoro proprio per far divertire, per permettere agli altri di divertirsi. Ho parlato anche troppo quest'oggi in apertura. Venerdì 14 di agosto, pronta una nuova puntata qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per cominciare. Allora basta chiacchiere, lasciamo parlare la musica.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Siamo al 14 di agosto, anche oggi come sempre l'appuntamento è con il nostro oroscopo, vediamo segno per segno che cosa ci accadrà di bello oggi. Ariete, riflettete su una preoccupazione di carattere personale. Toro, potrete sperimentare il fatto che la fortuna si sia ricordata di voi. Gemelli, accettate un invito sia pure con qualche perplessità, mentre possiamo dire al Cancro che difficilmente si riusciranno a rimettere le cose proprio come speravate. Leone, trascorrerete una giornata serena con le persone care, mentre Vergine, oggi Mercurio entrerà nel vostro segno, quindi ci sono vivaci incontri a livello sociale. Diciamo agli amici della Bilancia di studiare per oggi un programma calmo e variato. Scorpione, avrete un notevole sostegno da parte degli astri, quindi buono a sapersi per qualsiasi vostra attività. Sagittario, chiarite immediatamente un piccolo malinteso. Capricorno, tensioni in campo sentimentale, quindi molta prudenza e molta cautela. Acquario, un contrattempo vi impedirà di passare la giornata come volete, mentre Pesci, scegliete con cura le persone da frequentare. Per oggi, per il 14 di agosto, è tutto con l'oroscopo, si torna domani come sempre, buona giornata.

0: tutti ancora un buon venerdì, insomma vigilia poi anche di Ferragosto. Nonostante questo, fino alle 13 in Piazza Kennedy trovate l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal,

0: Amici, io ne approfitto anche per ricordarvi quello che poi sarà uno dei momenti clou di quest'estate 2026, l'appuntamento con i fuochi di Ferragosto, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 23 nell'Arenile di Piazza Brescia.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. There was a time I used to look into my father's eyes.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: amici, a questo punto diamo anche un'occhiata a quello che è l'appuntamento per questa sera con il cinema sotto le stelle a Ca' Fornera. A partire dalle ore 21 verrà proiettato il film Un mondo a parte.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Un'occhiata anche a questo punto. Ancora salve a tutti, ancora un buon venerdì 14 di agosto a tutti voi da parte mia, da parte di Ale. Amici, diamo a questo punto anche un'occhiata a alcuni dei tanti eventi in programma nelle prossime ore qui a Jesolo. Ad esempio, vi porto a questo punto in piazzetta del Bersagliere, quando questa sera alle ore 21 per Porto dei Racconti ci sarà l'appuntamento con Contame e Cantame. Piazza Torino invece ospiterà un altro evento da non perdere, sempre alle ore 21, il concerto Ensemble delle Trombe del Friuli Venezia Giulia. Mentre Piazza Milano, sempre a partire dalle ore 9, dà appuntamento con lo spettacolo musicale di Gianni Scribano.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sociale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Amici, anche per oggi siamo arrivati al termine, così come ho fatto ieri in chiusura. Vi ricordo anche, insomma, che se siete intenzionati questa sera, questa notte, ad andare a ballare in quelli che sono i locali della Movida di Jesolo, utilizzate quello che è il nuovo servizio di trasporto notturno dedicato proprio alla Movida estiva e pensato per permettere a giovani, turisti e anche residenti di spostarsi su quelli che sono i principali luoghi del divertimento senza dover utilizzare l'auto privata. Autobus in servizio già dalle 23:40 fino alle 5:30, copriranno le maggiori piazze della città. Le destinazioni poi saranno i vari locali della Movida, quindi il Muretto, Marina Club e il Kings di Jesolo. Mi raccomando, utilizzatelo anche per tutto il weekend. Servizio attivo questa sera, domani, giornata di Ferragosto, ed anche domenica. Con questo, per quanto mi riguarda, è davvero tutto. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento, ma soprattutto anche un buon weekend di Ferragosto a tutti voi. Ci risentiamo lunedì, ciao!
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Ormai siamo alla vigilia di Ferragosto, festa molto sentita soprattutto dagli italiani, e dagli italiani naturalmente ci si aspetta una risposta. Ecco, come siamo a occupazione alberghiera?
3: Come occupazione alberghiera non siamo ancora al sold out, però insomma la clientela italiana è una clientela della prenotazione all'ultimo minuto, quindi ci auguriamo che questi buchi che abbiamo nei nostri tabelloni di un paio di camere vengano riempiti velocemente. Movimento ce n'è, telefonate ci sono, vediamo di chiudere anche il Ferragosto come il resto della stagione, che è stata sicuramente un'ottima stagione, con un luglio da record. Si è superato anche il luglio dell'anno scorso sicuramente, che è stato considerato il mese migliore per il 2025. Vediamo che questa stagione si sta muovendo sicuramente nel modo migliore.
2: C'è sempre chi guarda ai numeri che vengono dati all'associazione albergatori e a quello che è poi la copertura, diciamo così, degli ombrelloni. C'è proporzione o vanno considerate anche le variabili dalle gite fuori porta piuttosto che altre situazioni che magari non fanno andare in spiaggia i turisti?
3: La considerazione sugli ombrelloni è una considerazione che va presa a parte, perché gli alberghi sono pieni e le spiagge sicuramente degli alberghi sono piene. Sicuramente ci sono delle macchie di leopardo per il semplice fatto che ci possono essere degli appartamenti, dei condomini quindi, che non hanno tutti gli appartamenti occupati, possono esserci i proprietari che sono andati in altre località di villeggiatura, ci può essere il pendolare, quindi è un insieme di cose che mescola un po' le carte. Diciamo che il tasso di occupazione nel caso del nostro consorzio, questo davanti all'albergo, viaggia intorno all'80%. Logicamente ci sono delle giornate più deboli e delle giornate sicuramente di tutto esaurito, come il sabato e la domenica, dove è anche difficile trovare un ombrellone se non lo si riserva prima. Comunque il discorso della spiaggia è un discorso che esula un po' dall'occupazione alberghiera degli alberghi, quindi va trattata su due campi diversi.
2: Torniamo a Ferragosto, Presidente, ma Ferragosto è ancora così sentito come un tempo sia dagli albergatori, dagli operatori turistici che dai turisti, o è diventato, vuoi anche le tante manifestazioni, gli eventi, lo stesso allungamento della stagione è diventato quasi un giorno come gli altri?
3: Ma è diventato sicuramente un giorno importante, sicuramente una festa, è un momento in cui si arriva, diciamo, a trarre quelle che sono i numeri della stagione, però con i tanti eventi della località diventa quasi uno dei tanti, anche se uno dei tanti importanti, insomma.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: E rieccoci amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti e ben ritrovati. Nuova puntata in questa settimana di Best Of del Comedy con tra poco i superpoteri inutili. Mi diverto sempre molto, a differenza del nostro Alo, a trovare invece l'utilità a questi superpoteri inutili che lui immagina per noi. Ma io sono qua per tarpargli le ali, sapete che non posso farne a meno. Tra poco la diatriba eterna dei superpoteri inutili qui al Comedy Radio Show.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Che bello, non vedevo l'ora. Allora, i superpoteri inutili che porta il nostro Halo, ai quali a me piace trovare l'utilità. E quindi anche oggi parte la sfida, vai!
2: E allora il primo di oggi è il teletrasporto, ma solo quando non serve. Funziona solo quando sei già arrivato, mai quando sei in ritardo. È un potere che ti guarda e dice, ormai...
1: No, anche perché ti crea disagio. Sei arrivato, esatto, e ti rimanda a casa.
2: Esatto, quindi no, quando non serve.
1: No.
2: Poi superpotere 1-0 per me. Superpotere numero 2: riconoscere l'odore del succo di frutta da foto. Non serve a niente, non è utile a nessuno, ma tu guardi un'immagine e dici, questo è ace, e hai ragione sempre.
1: Se metti su delle scommesse, dici, capito, fai un gruppo di...
2: Ma ci devi lucrare sopra.
1: Ma io ho trovato... Allora, come tu ci trovi
2: il legal bellotti.
1: Sì, esatto. Va bene, perfetto. Esatto. Va bene, okay. Faccio una scommessa. Allora, scommettete che io so annusare così, bendata, indovino, tutti ti dicono sì, ma vabbè. Comunque io trovo sempre un modo per fare soldi.
2: Vabbè, infatti, col lucro
1: sono
2: allora...
1: piena di debiti.
2: Va bene.
1: Ok, allora, uno pari.
2: Superpotere numero 3: trovare sempre il guanto sinistro. Il destro è perso per sempre, ma il sinistro, quello lo trovi ovunque, in tasca, sotto il letto, nel frigo. Un potere che confonde più che aiutare.
1: Questo è come già esiste, no? È reale, è come il calzino.
2: Esatto,
1: uguale.
2: Ma tu trovi solo uno, niente, non ce la puoi fare, quindi do uno per me.
1: Sì.
2: Poi il 4, superpotere numero 4, attirare automaticamente i cani che non vogliono essere accarezzati. Tu li ami, loro ti guardano e dicono, no grazie, oggi no, è un rifiuto canino cosmico.
1: Canino, io avevo letto carino, stavo sbirciando i tuoi appunti.
2: Carino.
1: No, posso dire che neanche mi interessa, ma non me ne vogliate, ma io sarà questione di gatti, mi concentravo di più, ma ho perso l'attenzione.
2: Benissimo,
1: quindi,
2: allora
1: 3-1.
2: Ne manca 3-1 per me, puoi pareggiare, non puoi vincere,
1: match
2: puoi
1: point.
2: Pareggiare, perché ne mancano due. Match point, quindi
1: non è vero, match point fai... Boh, vabbè, vai.
2: Vabbè, insomma.
1: Sì.
2: Caricare mentalmente il telecomando funziona solo se lo guardi intensamente e solo per un secondo, poi muore di nuovo, ma quel secondo è magia.
1: No, non sono d'accordo, perché un secondo nella vita è tutto, a volte un secondo può salvare una situazione.
2: A volte un secondo può anche... Vabbè, andiamo avanti.
1: Un secondo fa dei danni che...
2: 3-2.
1: 3-2, ci stai, no? Dopo
2: pensa,
1: questa...
2: un secondo di... E guai per
1: il telecomando.
2: Benissimo. Poi l'ultimo superpotere di oggi: restare calmo, ma solo quando dovresti agitarti. Quando succede qualcosa di grave sei zen. Quando cade una penna invece entri nel panico. Un potere che non ha letto il manuale.
1: Non è del tutto inutile. Se sei d'accordo, mezzo punto a me, mezzo punto
2: a te. Allora,
1: perché
2: dai,
1: comunque ritorna utile quando devi mantenere la calma.
2: Pareggio. Comunque,
1: vinto tu.
2: Per concludere, dai, pareggio. E comunque ricordate, i superpoteri inutili non cambiano il mondo, ma cambiano il venerdì. E questo basta.
1: Ah, voglia. Hey.

0: templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi dei superpoteri inutili di oggi. Ne abbiamo detti qualcuno. Ho perso questa sfida e Alu gentilmente mi ha concesso il pareggio.
2: Dai,
1: però quel
2: sì.
1: Che è giusto è giusto. Hai vinto tu oggi. E qualche potere a me è piaciuto, tipo trovare sempre il guanto sinistro. Per quale motivo? Così.
2: È così, è simpatico.
1: Bene, potresti fare una bancarella di tutti i guanti destri e trovare i guanti. Tu trovi quello sinistro.
2: Ah certo,
1: e...
2: così poi
1: no, vedi, mi è venuto in mente così.
2: È una roba, sempre comunque con lucro.
1: Sì,
2: oggi è così, oggi
1: sì,
2: è così. Questo
1: no,
2: venerdì si fanno
1: così.
2: I soldi, sì, si investe e si guadagna.
1: Dobbiamo fatturare nel 2026, sì. Andiamo ai messaggi.
2: Allora, i messaggi sono due superpoteri, quindi vediamo se trovi utili o inutili anche questi. Silvia scrive: il mio superpotere inutile è riconoscere quando sta per cadere una penna un secondo dopo che è caduta. Sono praticamente una veggente del passato. Scusa, allora,
1: Silvia,
2: cioè, nel
1: no,
2: senso,
1: non sono d'accordo.
2: Ma poi scusa, praticamente
1: una veggente del passato.
2: Però tu, una volta che è caduta, tu stai per riconoscere che sta per cadere, quindi.
1: E c'è tipo flash, come esatto. Si vede nei film.
2: È già caduta. Va bene, esatto. Silvia, è abbastanza inutile, brava.
1: Andiamo da Fabio, va?
2: E poi Fabio: io ho il potere di far partire qualsiasi pubblicità su YouTube nel momento esatto in cui sto per fare qualcosa di importante. È come se l'algoritmo mi odiasse personalmente.
1: Fabio:
2: santa pubblicità di YouTube, vogliamo dirlo.
1: Sì,
2: e tu
1: santissima.
2: Magari dici: guarda, ti faccio vedere un video. Hai mai provato?
1: Beh, ma pagateli sti abbonamenti,
2: basta.
1: Oh!
3: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy, non so se conoscete questa storia o se vi ricordate il momento in cui vi abbiamo raccontato per la rubrica Genio della Settimana la storia di Albano, che è riuscito a portare Michael Jackson in tribunale. Ci vuole coraggio, eh? Tra poco ve la ricordiamo qui al Comedy Radio Show.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, sai chi è il genio della settimana? Forse non i ladri, ma colui che
2: colui
1: il quale, strano ma vero, assurdo, fa causa a Michael Jackson.
2: No.
1: Forse questa storia la sai, perché stiamo parlando di Albano.
2: Come no? La so! Quindi il genio è Albano oggi.
1: È Albano.
2: Ma
1: è Albano. Perché?
2: La so.
1: Perché allora, se qualcuno non dovesse saperlo.
2: Tanto scusami, l'hai visto il film? Il biopic su.
1: No, no.
2: Non l'ho ancora visto nemmeno io.
1: Sì, però. Che dire, non mi piace guardare le cose quando le guardano tutti, perché poi parlano, fanno, dicono. Allora io voglio far passare questa prima ondata e poi dopo me lo guardo anch'io.
2: Bene, bene.
1: Ci mettiamo d'accordo e poi lo guardiamo. Comunque, torniamo ad Albano. Albano che, allora, tutto è iniziato quando Albano in persona ascolta Will You Be There di Michael Jackson.
2: Sì.
1: E dice, aspetta, aspetta, io questa canzone la conosco, ma vuoi vedere che... Quindi parte l'operazione plagio sospetto. Secondo le analisi tra i due brani ci sarebbero addirittura, io questa non la sapevo, la vicenda sì, ma questo particolare no, 37 note identiche. Insomma, sono tante.
2: Beh, non sono, non è una coincidenza.
1: Sono tante. E qui la storia diventa già molto seria, perché quasi da film, appunto, per rimanere in tema. Ma arriviamo al momento leggendario, perché Michael Jackson si presenta fisicamente in tribunale a Roma. Ok, il re del pop in aula a spiegare che non aveva copiato nessuno e che magari le somiglianze erano casuali o che venivano da una fonte molto più antica. Ma il colpo di scena arriva dopo, perché si scopre alla fine che entrambi i brani si ispiravano direttamente o indirettamente, questo non lo sapremo mai, a una canzone del 39 degli Ink Spots, che non so chi siano, scusate la mia ignoranza. Tra l'altro, ottimo lavorare in radio e non sapere chi sono gli Ink Spots, che secondo me saranno comunque famosi. Praticamente una catena musicale lunga mezzo secolo.
2: Allora,
1: chissà,
2: lo sai, io mi ricordo che ero piccolino e la canzone di Michael Jackson, questa, fu la colonna sonora di Free Willy. Te lo ricordi il film dell'orca assassina, che però è buona?
1: Sì, ma non l'ho mai visto.
2: Che dovevano liberare appunto questo orca, eccetera. Poi finisce bene la storia. E la colonna sonora era tipo, prova a cantartela, è tipo turu turururu turu.
1: Ma ci assomiglia, vero?
2: Okay. E la canzone di Albano era io volo nel sogno, io volo nel sogno. E io ho detto, cavolo, è uguale. E effettivamente, insomma, quella parte è molto molto simile.
1: Magari è quella, magari la colonna sonora di Free Willy è questa degli Ink Spots.
2: Sì.
1: Comunque, per concludere, alla fine il tribunale ha deciso che nessuno aveva davvero inventato quella melodia e quindi niente vincitori, solo spese legali da pagare, inutili. Ma diciamo che Albano entra nella storia. Perché il genio? Perché, insomma... Non solo Albano entra nella storia per la musica, ma per aver portato in tribunale niente po' di meno che Michael Jackson.
2: Albano,
1: cioè, grande coraggio,
2: devo dire.
1: Per poi scoprire che alla fine niente, il vero autore era rimasto fermo negli anni 30. Che dire, plagio, non plagio, non ho idea. Scatenatevi con i messaggi. Sappiate che questa settimana è difficile scegliere il genio della settimana, in effetti.
2: Beh, Albano vince su tutti, dai.
1: Mi sa.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Riga ha ringraziato Roma dopo che un drone è stato abbattuto ieri nei cieli della Lettonia da un Eurofighter italiano impegnato nella missione NATO di sorveglianza aerea dei Baltici. I caccia erano decollati dopo un allarme aereo per intercettare il velivolo straniero entrato nello spazio aereo lettone. Non è ancora chiara l'origine del drone. A 8 anni di distanza dal 14 agosto 2018 e a un mese dalla sentenza di primo grado nel processo sulle responsabilità, Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Questa mattina nel quartiere di Certosa la messa officiata dall'arcivescovo Marco Tasca. Una ferita profonda, bisogna rinnovare l'impegno per la sicurezza, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni. Lo scorso 16 luglio è arrivata la sentenza di primo grado del processo, che ha portato tra gli altri alla condanna a 12 anni di Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La cronaca, il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento del quartiere Torbella Monaca a Roma. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa durante l'ennesima lite. Il figlio spesso chiedeva alla madre soldi per acquistare stupefacenti. Nuovo record per il debito pubblico italiano, che a giugno è salito a 3.207,2 miliardi di euro, con un aumento di 26,2 miliardi rispetto al mese precedente. Secondo Banca Italia, la crescita riflette soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro, salite a 61,7 miliardi. I carabinieri di Parma hanno recuperato i 3 dipinti sottratti lo scorso 23 marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Si tratta di Tasse en plat de cerise di Cézanne, del valore stimato di 6 milioni di euro, Le Poisson di Renoir dal valore di 3 milioni e Odalisque sulla Terrasse di Matisse dal valore stimato di 20.000 euro. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo raccontato di quella volta che Albano fa causa a Michael Jackson, lo porta addirittura proprio fisicamente in tribunale per un plagio che poi non era un plagio. La canzone in questione era Will You Be There? Alla fine tutti e due a quanto pare si erano ispirati ad un brano del 39 degli Ink Spots. Ma andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Marco scrive: Albano che porta Michael Jackson in tribunale è già cinema, altro che Netflix.
2: Sì, no, perché
1: qui siamo
2: sembra...
1: oltre.
2: Ma tu pensa, nel film chiaramente non viene, nel film di Michael
1: non viene
2: visto,
1: citato
2: so
1: Albano
2: che...
1: ti immagini?
2: No, sai che una volta fu fatto un pesce d'aprile,
1: sì?
2: In cui dicevano che ci sarebbe stata il film sulla storia di Albano ad Hollywood,
1: sì?
2: Avrebbero fatto la storia di Albano e Romina. Romina non mi ricordo chi l'avrebbe fatta, ma Albano l'avrebbe fatto Tom Cruise. Ma era una battuta, era questo,
1: certo,
2: sito che faceva ogni,
1: certo,
2: anno i pesci d'aprile, certo. Albano ha fatto: ma perché Tom Cruise? Solo per l'altezza. Non siamo simili, comunque sono onorato. Ma era uno scherzo. E io so come faccio Albano.
1: C'è cascato con tutto. Sì, complimenti. Meglio di Pippo Baudo qualche giorno fa, che sembrava più Maccio Capatonda.
2: Benissimo.
1: Andiamo avanti con Giulia che dice: quindi praticamente la canzone originale era del 39. Morale, alla fine ha vinto il DJ del passato. Sì,
2: eh sì.
1: Non penso si fossero dei DJ, ma una band. Ma
2: sì,
1: comunque
2: sì, vabbè, insomma.
1: Va bene Giulia, grazie del messaggio. Davide, ciao Davide.
2: Ciao Davide.
1: Immagino Michael Jackson in aula a Roma che deve spiegare: no, guarda, non ho copiato. Io veramente, se ci penso, non mi riprendo più. Ha ha ha. Davide ha scritto anche
2: pure la risata. Sì. Bravo Davide.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci divertiamo nuovamente a raccontare, a chiamare le fermate della metro di Roma in inglese. Quindi che dire, boh, inglesismi da metropolitana.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se la metro romana fosse scritta in inglese, come si chiamerebbero le fermate? Allora, cominciamo subito con Garbatella.
2: Ah, beh, certo.
1: Garbatella si potrebbe chiamare Little Nice Young Lady.
2: Ah, Garbatella. Bello, mi piace.
1: Re Bibbia.
2: Sì.
1: King Bible.
2: Yes, ah, vero.
1: Yes.
2: King Bible. Bellissimo.
1: Ponte Mammolo.
2: Bridge, Mother Bridge.
1: Mammolo Bridge.
2: Mammolo Bridge.
1: Facciamo così,
2: yeah.
1: Io te la dico in inglese.
2: Vai, proviamo,
1: tu mi dai.
2: Proviamo, vai.
1: St. Mary of the Rescue.
2: Santa Maria del Soccorso.
1: Giusto.
2: Yes.
1: Sidestone.
2: Pietralata.
1: Bravissimo. Allora, I cut Petronius Dick.
2: Castro Pretorio.
1: Poi abbiamo Best Circus.
2: Com'è?
1: Best Circus.
2: Ah, Circo Massimo.
1: Little Nice Young

0: Lady. Ah no, questa l'abbiamo già
1: questa
0: detta.
1: Questa è Garbatella.
0: Garbatella. Big Marcos.
1: Oddio.
0: Big Marcos.
1: Marco, no.
0: Marcos sono due.
1: Ah, Marconi. Marconi.
0: Eur T-shirt One.
1: Eur
0: T-shirt One, t-shirtone.
1: Quindi
0: tipo
1: maglietta.
0: Eur T-shirt.
1: Vabbè, l'euro sì.
0: Eur ma
1: maglietta, no. Eur Magliana. Eur Magliana.
0: Eur Shovel Sport.
1: Eh beh, questa è Eur Pala Sport.
0: Eur Stopped.
1: Eur Fermi.
0: Basta, sono finito.
1: Comunque ci sono, beh, ce ne sono, ad esempio Ottaviano, non so, Balduina, Cipro, Cyprus, Octavius.
0: Ottaviano dovrebbe esserci una rima con Ano.
1: Vabbè, te ne dico una facile, Spain.
0: Spain, Spagna.
1: Certo,
0: Spagna,
1: poi Cine City, Cinecittà.
0: Cinecittà.
1: Anannina, le stiamo dicendo tutte,
0: Anannina,
1: piano piano.
0: Anannina difficile, Anannina sì. Difficile. Vabbè, comunque un gioco meraviglioso. Potremmo andare avanti all'infinito? No, potremmo andare avanti per quante sono le fermate, ma sappiamo che la costruzione della metropolitana è molto lenta, quindi ci fermiamo qua.
1: Quindi tra 10 anni al Comedy parleremo delle linee della metro C.
0: Esatto.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E anche questo venerdì termina qui, cari amici del Comedy Radio Show. Mi raccomando, vi aspetto domani, sabato 15 agosto. Siamo arrivati ufficialmente al Ferragosto, che sono felicissima di festeggiare con voi. Non perdete l'appuntamento qui al Comedy con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao.

0: thank me.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Ormai siamo alla vigilia di Ferragosto, festa molto sentita soprattutto dagli italiani, e dagli italiani naturalmente ci si aspetta una risposta. Ecco, come siamo a occupazione alberghiera?
3: Come occupazione alberghiera non siamo ancora al sold out, però insomma la clientela italiana è una clientela della prenotazione all'ultimo minuto, quindi ci auguriamo che questi buchi che abbiamo nei nostri tabelloni di un paio di camere vengano riempiti velocemente. Movimento ce n'è, telefonate ci sono, vediamo di chiudere anche il Ferragosto come il resto della stagione, che è stata sicuramente un'ottima stagione, con un luglio da record. Si è superato anche il luglio dell'anno scorso sicuramente, che è stato considerato il mese migliore per il 2025. Vediamo che questa stagione si sta muovendo sicuramente nel modo migliore.
2: C'è sempre chi guarda ai numeri che vengono dati all'associazione albergatori e a quello che è poi la copertura, diciamo così, degli ombrelloni. C'è proporzione o vanno considerate anche le variabili dalle gite fuori porta piuttosto che altre situazioni che magari non fanno andare in spiaggia i turisti?
3: La considerazione sugli ombrelloni è una considerazione che va presa a parte, perché gli alberghi sono pieni e le spiagge sicuramente degli alberghi sono piene. Sicuramente ci sono delle macchie di leopardo per il semplice fatto che ci possono essere degli appartamenti, dei condomini quindi, che non hanno tutti gli appartamenti occupati, possono esserci i proprietari che sono andati in altre località di villeggiatura, ci può essere il pendolare, quindi è un insieme di cose che mescola un po' le carte. Diciamo che il tasso di occupazione nel caso del nostro consorzio, questo davanti all'albergo, viaggia intorno all'80%. Logicamente ci sono delle giornate più deboli e delle giornate sicuramente di tutto esaurito, come il sabato e la domenica, dove è anche difficile trovare un ombrellone se non lo si riserva prima. Comunque il discorso della spiaggia è un discorso che esula un po' dall'occupazione alberghiera degli alberghi, quindi va trattata

0: su due campi diversi.
1: Torniamo a Ferragosto, Presidente, ma Ferragosto è ancora così sentito come un tempo sia dagli albergatori, dagli operatori turistici che dai turisti o è diventato, vuoi anche le tante manifestazioni, gli eventi, lo stesso allungamento della stagione è diventato quasi un giorno come gli altri?
0: Ma è diventato sicuramente un giorno importante, sicuramente una festa, è un momento in cui si arriva, diciamo, a trarre quelle che sono i numeri della stagione, però con i tanti eventi della località diventa quasi uno dei tanti, anche se uno dei tanti importanti, insomma.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Senti come soffia bene.

Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Domenica.
1: È arrivato il momento della rubrica estiva del rimorchio. Come fare per rimorchiare in palestra? È semplice. Avvicinate la persona che avete puntato e fategli cadere il bilanciere sul piede. Poi offritervi di accompagnarlo al pronto soccorso. Seguitemi per altri consigli.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Siamo pronti per la ricetta super veloce, per l'idea di un panino gustoso da mangiare sotto l'ombrellone. Panino salmone. Vi consiglio per questa ricetta il pane con i semi, salmone affumicato, formaggio spalmabile, un bel cetriolo e anche un po' di erba cipollina. Assemblate il tutto e avete fatto!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi direttamente dalla Sardegna. Chini attendidi, sadomu de allenus, sadomu sua, sidda pappant i canis. Chi bada alla casa degli altri, lascia che i cani si mangino la propria. Il significato è, chi si occupa continuamente degli affari altrui, rischia di trascurare casa propria e i propri problemi. È un po' come dire perché guardi la pagliuzza quando tu dentro l'occhio c'hai la trave, come dice il Vangelo. Anche questa è bella, ma difficilissima da pronunciare.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social per i minori di 15 anni voluto dal presidente Emmanuel Macron, giudicandolo una limitazione sproporzionata della libertà di espressione. Dopo la decisione, l'Eliseo ha incaricato il premier Sébastien Lecornu di riscrivere la legge con l'obiettivo di arrivare a una nuova soluzione entro la primavera del 2027. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano in alcune abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliane a Kusra in Cisgiordania. 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni erano nella zona per portare solidarietà alle famiglie palestinesi. La polizia di frontiera israeliana ha ordinato loro di lasciare le case. Ora si trovano in un'altra abitazione palestinese e stanno bene. La Farnesina segue la situazione attraverso l'unità di crisi. I 5 non hanno richiesto assistenza alle autorità italiane. Cambia l'accusa per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne morto dopo un pestaggio fuori da una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Il GIP di Paola ha convalidato il fermo dei fratelli Orsino, derubricando l'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale. Domenico resta in carcere mentre Umberto torna libero. Per il GIP non ci sono sufficienti indizi né pericolo di fuga. Il legale di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita, difende l'operato del giornalista e di Report, sostenendo che l'autonomia della redazione sia stata sempre tutelata. In una nota, l'avvocato parla di un paradosso morale e accusa la politica di chiedere la sostituzione di Ranucci. Ieri, intanto, è stata consegnata alla DIRAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda. Giorgia Meloni indica nella protezione delle frontiere e nella sicurezza la priorità europea, richiamando la crisi di Ceuta. Sul fronte economico annuncia 14 miliardi contro il caro energia e conferma l'accelerazione sul nucleare. La premier rivendica inoltre 21 miliardi annui tra taglio del cuneo e dell'IRPEF e il calo del deficit dall'8,1 al 3,1% del PIL. Agli europei di nuoto di Parigi, 17 azzurri in vasca nelle batterie. In semifinale Sara Curtis nei 50 stile, mentre Simone Cerasuolo con record italiano e Niccolò Martinenghi sono primo e secondo nei 50 rana. In serata occhi su D'Ambrosio, Ceccone e Quadarella. A Birmingham, europei di atletica, la 4x400 maschile c'entra la finale con record italiano. Qualificata anche la staffetta femminile. Stasera attesa per Battocletti, Tamberi, Sioli, Stornati e Falocchi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

26. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Ormai siamo alla vigilia di Ferragosto, festa molto sentita soprattutto dagli italiani, e dagli italiani naturalmente ci si aspetta una risposta. Ecco, come siamo a occupazione alberghiera?
3: Come occupazione alberghiera non siamo ancora al sold out, però insomma la clientela italiana è una clientela della prenotazione all'ultimo minuto, quindi ci auguriamo che questi buchi che abbiamo nei nostri tabelloni di un paio di camere vengano riempiti velocemente. Movimento ce n'è, telefonate ci sono, vediamo di chiudere anche il Ferragosto come il resto della stagione, che è stata sicuramente un'ottima stagione, con un luglio da record, si è superato anche il luglio dell'anno scorso sicuramente, che è stato considerato il mese migliore per il 2025. Vediamo che questa stagione si sta muovendo sicuramente nel modo migliore.
2: C'è sempre chi guarda ai numeri che vengono dati all'associazione albergatori e a quello che è poi la copertura, diciamo così, degli ombrelloni. C'è proporzione o vanno considerate anche le variabili dalle gite fuori porta piuttosto che altre situazioni che magari non fanno andare in spiaggia i turisti?
3: La considerazione sugli ombrelloni è una considerazione che va presa a parte, perché gli alberghi sono pieni e le spiagge sicuramente degli alberghi sono piene. Sicuramente ci sono delle macchie di leopardo per il semplice fatto che ci possono essere degli appartamenti, dei condomini quindi, che non hanno tutti gli appartamenti occupati, possono esserci i proprietari che sono andati in altre località di villeggiatura, ci può essere il pendolare, quindi è un insieme di cose che mescola un po' le carte. Diciamo che il tasso di occupazione nel caso del nostro consorzio, questo davanti all'albergo, viaggia intorno all'80%. Logicamente ci sono delle giornate più deboli e delle giornate sicuramente di tutto esaurito, come il sabato e la domenica, dove è anche difficile trovare un ombrellone se non lo si riserva prima. Comunque il discorso della spiaggia è un discorso che esula un po' dall'occupazione alberghiera degli alberghi, quindi va trattata su due campi diversi.
2: Torniamo a Ferragosto, Presidente, ma Ferragosto è ancora così sentito come un tempo sia dagli albergatori, dagli operatori turistici che dai turisti, o è diventato, vuoi anche le tante manifestazioni, gli eventi, lo stesso allungamento della stagione è diventato quasi un giorno come gli altri?
3: Ma è diventato sicuramente un giorno importante, sicuramente una festa, è un momento in cui si arriva, diciamo, a trarre quelle che sono i numeri della stagione, però

0: con i tanti eventi della località, diventa quasi uno dei tanti, anche se uno dei tanti importanti, insomma.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: dance with me one more time.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sul caso Ranucci, il legale Roberto De Vita difende l'operato del conduttore e l'autonomia di Report. Intanto, secondo diverse fonti, Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo e non sarebbe previsto un passo indietro. Il PD, con l'eurodeputato Sandro Ruotolo, porta il caso all'attenzione della Commissione europea, richiamando l'indipendenza del servizio pubblico. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire non prima di lunedì 17 agosto, dopo oltre una settimana di stop legato all'attività vulcanica dell'Etna. La ripresa dipenderà dai venti, attesi in cambio di direzione da domenica, che potrebbero liberare i corridoi aerei. La situazione resta però instabile e le decisioni sulla chiusura vengono aggiornate ogni 12 ore. Quasi 500.000 i viaggiatori coinvolti tra cancellazioni e voli dirottati. Commozione.

0: A Bordighera per i funerali della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta in casa il 9 febbraio. La madre, Manuela Aiello, detenuta e accusata di maltrattamenti insieme all'ex compagno, non ha partecipato alla cerimonia. Il giudice ha revocato il permesso per motivi di sicurezza. Presente il padre, detenuto per fatti estranei alla morte della bambina. Svolta nel caso Luigi Mangione, il 28enne si è dichiarato colpevole davanti al Tribunale federale di New York per l'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson. Ha ammesso di aver sparato e ucciso Thompson, rischia l'ergastolo. Mangione è imputato anche a livello statale, non è ancora chiaro l'effetto della sua ammissione sul procedimento. In Francia stop, almeno per ora, al divieto dei social per gli under 15. La Corte Costituzionale ha bocciato la riforma voluta da Macron, giudicandola una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. Dubbi anche sulla tutela della privacy nella verifica dell'età. Il capo dell'Eliseo ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge entro la primavera 2027. Nessuna decisione invece sul divieto dei cellulari nei licei. Mike Maignan torna sui social dopo aver cancellato tutti i contenuti dal suo profilo Instagram. Il portiere del Milan ha pubblicato foto delle vacanze accompagnate da un messaggio motivazionale: non ascoltare gli altri, segui la tua strada, richiamando la favola del mugnaio, del figlio e dell'asino. Il rientro a Milanello dell'estremo difensore francese è previsto per domenica 16 agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.

Vocales. La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Ma

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it